0: How do you want to sound?
1: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy, Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say
2: your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
15: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Yo, what's up, ready?
19: Non-stop, cause you know we don't stop.
20: Radio Dance Floor,
21: the sound of the 90s. In-

0: back up on the Zulu Nation.
1: Radio Dance Floor 1999.

0: fa la differenza.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

This coins,

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Yeah. Yo, what's up, ready?
4: Non-stop, cause you know it don't stop.
5: Radio Dance Floor.
6: The sound of the 90s.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: You know what it is?
6: Radio Dance Floor.
7: Back to the 90s.
8: Dance Floor.
9: You know what time it is?
10: Sono le 6:03.
8: Dance Floor.
11: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
12: Timeline. Timeline.
13: Rewind the tape now.
14: Prendetelo come un viaggio di studio.
15: Ben ritrovate, ed Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare un mese piuttosto lontano. Ci troviamo nel mese di luglio 1999. Il nostro viaggio può incominciare.
12: Timeline.
15: 1 luglio 1999. Entra in funzione l'Europol, agenzia di intelligence dell'Unione Europea. Come si legge sul sito della Polizia di Stato, costituitasi già agli inizi degli anni 90 come una piccola unità europea antidroga, nel tempo Europol si è costantemente evoluto ed ingrandito fino ad arrivare all'attuale configurazione di un'agenzia dell'Unione con oltre 1700 unità e circa 300 ufficiali di collegamento che lavorano con un obiettivo condiviso: proteggere l'Europa dalla criminalità organizzata, dal terrorismo e più in generale da tutte le forme di illegalità che colpiscono un interesse comune oggetto di una politica unionale. Un'organizzazione giovane, ma che tanto ha già fatto come forza trainante europea al fianco degli stati membri, dotandoli di strumenti più forti per proteggere i propri cittadini, mostrandosi costantemente al passo coi tempi anche nel mutato assetto internazionale post-pandemico che la vede coinvolta nel noto piano europeo di ripresa denominato Next Generation EU. Definito come un'opportunità unica per emergere più forti dalla pandemia, trasformare le nostre economie e società e realizzare un'unione che funzioni per tutti, che si è presto palesata anche come una golosa attrazione per la criminalità organizzata. Una nuova sfida per Europol, che lavora e continuerà ad essere costantemente a fianco dell'Unione per il benessere e la sicurezza dei suoi cittadini. Tutto questo è Timeline.

Nel mese di luglio 1999 ci sono alcune morti illustri. Il 2 luglio 1999 muore Mario Puzo, autore de Il Padrino. Mario Puzo muore il 2 luglio 1999 nella sua casa di Bay Shore, Long Island, all'età di 78 anni. Con lui se ne va uno degli scrittori più influenti del secondo novecento americano. Non è infatti solo l'autore de Il Padrino, ma è colui che trasforma un romanzo sulla mafia in un racconto universale di famiglia, potere, onore e solitudine. È un libro che diventa leggenda e che, grazie al cinema, scolpisce per sempre la figura di Don Vito Corleone nell'immaginario collettivo. Mario Puzo nasce il 15 ottobre 1920 a New York in una famiglia di immigrati italiani. Cresce nel quartiere del Bronx in mezzo alla miseria, all'orgoglio e al silenzio degli uomini duri. È lì che impara ad osservare, è lì che comincia a raccontare. Dopo la guerra scrive racconti e romanzi che non ottengono grande successo, ma non desiste, e nel 1969 pubblica Il Padrino. Il libro vende milioni di copie e diventa un fenomeno non tanto per il ritratto violento dell'universo mafioso, quanto per la capacità di scavare nei legami familiari, nei codici non scritti, nei dilemmi morali. Quando Francis Ford Coppola lo coinvolge nella sceneggiatura del film, nasce qualche cosa di irrepetibile, il connubio tra la parola scritta e l'immagine diventata arte. Il Padrino, 1972, seguito da Il Padrino parte seconda, vince tutto, ma Mario Puzo resta schivo, ama scrivere e detesta apparire. Negli anni successivi continua a pubblicare romanzi, Il Siciliano, Il Quarto K, L'Ultimo Padrino, tutti legati in un modo o nell'altro al potere e ai suoi fantasmi. Tutto questo è Timeline.

16 luglio 1999. Muore John Fitzgerald Kennedy Jr., una vicenda che sembra riportare viva la tragica saga della famiglia Kennedy. Avvocato e giornalista, nato a Washington il 25 novembre 1960, era chiamato anche John John, figlio del presidente John Kennedy e di Jacqueline Kennedy Onassis, ha fondato la rivista George, scomparve insieme alla moglie Caroline Bassett e alla cognata Lauren Bassett, precipitando con l'aereo da lui pilotato nell'Oceano Atlantico. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. È il mese di luglio 1999, questo è Timeline.

22 luglio 1999. Cambiamo decisamente argomento. Il 22 luglio 1999 debutta il servizio Messenger della Microsoft. A 3 anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft. 2 utenti o più a distanza collegati allo stesso server

0: possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allegare file, immagini e video. Nel corso del tempo il servizio subirà numerosi miglioramenti, prendendo il nome definitivo di Windows Live Messenger. Dal 2007, attraverso il servizio Live Call, è possibile anche effettuare telefonate e videochiamate da PC a PC o da PC a telefono. L'entrata in scena di Skype, acquisito da Microsoft nel 2011, avvia Messenger verso il viale del tramonto, fino al definitivo pensionamento d'aprile 2013, data a partire dalla quale non risulta più disponibile per i servizi operativi Mac e Windows. L'avvento poi degli smartphone negli anni 2000 segna il successo planetario di applicazioni di messaggistica istantanea, quali ad esempio WhatsApp, Telegram, TikTok o Instagram, soltanto per citarne alcuni. Tutto questo è Timeline.
1: Quando sei collegato a internet, MSN Messenger è lo strumento di comunicazione istantanea ideale per essere sempre in contatto con le persone cui tieni di più.
2: Più divertente di un SMS, più rapido di un'email, più emozionante di una chat. E soprattutto gratis. Scarica subito MSN Messenger, è gratuito, semplice e sicuro.
3: Vola su MSN.

0: mese di luglio 1999 vede molti eventi sportivi di grande rilevanza. Il 3 luglio l'Ital Basket, nazionale italiana di basket, è campione d'Europa. Un cammino eccezionale negli europei di Parigi. Nei quarti di finale l'Ital Basket supera nettamente l'Unione Sovietica 102-79. In semifinale la Jugoslavia cede allo strapotere di Andrea Meneghin e compagni per 71-62. In finale la nazionale italiana di pallacanestro maschile supera anche la Spagna per 64-56, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. La Jugoslavia conquista la terza piazza dopo la vittoria per 74-62 contro i padroni di casa. Il medagliere europeo dell'Ital Basket comprende, dopo l'edizione 2015 in Francia, l'oro del 1983, 4 argenti 1937, 1946, 1991, 1997 e 4 bronzi 1971, 1975, 1985 e 2003. Vi propongo un breve passaggio dalla cronaca della finale di Sky Sport.
1: Ci prova Fucca da tre! Che canestro! Momento fondamentale dell'incontro, ribaltamento per Rabio, ancora De Paul, prende, tira e segna! Da tre, Sandrino De Paul! Rabio, forza, ma segna! Picchio Rabio, il miracolo italiano! Libero supplementare. 43 secondi al termine, scappa Meneghin, va fino in fondo, subisce un fallo che è antisportivo.
2: Che fatta Andrea, dai che fatta.
1: 16 anni dopo Nantes, da un Meneghin all'altro, la vittoria dell'Italia, la grande emozione. Della squadra, di Myers, dell'ambiente, dei tifosi, della panchina, il giro d'onore ed è un entusiasmo totale. L'aeroplano di Meneghin e Basile è come in semifinale. Troppo bello, troppo bello. Timeline.

Il 5 luglio 1999 Pete Sampras conquista il torneo di Wimbledon di tennis. Il suo migliore incontro in carriera è stato infatti proprio la finale di Wimbledon 1999. Pete arriva come altre 5 volte campione del torneo, alla fine ne ha vinti 7 e annientò il suo rivale di sempre Andre Agassi in 3-7, 6-3, 6-4, 7-5 in poco meno di 2 ore. Agassi aveva vinto quel torneo nel 1992 e aveva come obiettivo quello di vincere tutto per la seconda volta al The England Club. Sampras non era dello stesso parere e lo dimostrò con un grande incontro. Dopo quel titolo Sampras vinse solo altri 2 titoli dello Slam, ovvero Wimbledon sempre nell'anno successivo e l'US Open, il suo ultimo Slam conquistato nel 2002. Il dualismo tra Sampras e Agassi è stato uno dei dualismi più importanti della storia, anche e soprattutto perché si sfidavano 2 tennisti americani e ognuno aveva la sua coalizione di tifosi. Infine, 25 luglio 1999, il texano Lance Armstrong vince il suo primo Tour de France. Vincerà 7 tour consecutivi, stabilendo il record di vittorie della manifestazione, vittorie che verranno poi cancellate a seguito delle vicende di doping e l'ammissione del corridore statunitense di essere ricorso a questa pratica. Tutto questo è Timeline.

0: Sono ormai passati tanti anni da luglio 1999, ma l'esplorazione di quell'estate, che non registrò particolari o prolungati fiammate di caldo africano, ci permette di scoprire un'uscita editoriale e diversi film sul grande schermo. 8 luglio 1999 viene pubblicato nel Regno Unito Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo libro della saga di Harry Potter di J.K. Rowling, consolidando il fenomeno letterario mondiale dedicato al giovane mago tra eventi prodigiosi, fatti gotici e la perenne lotta tra bene e male. Veniamo alle uscite cinematografiche del luglio 1999. Sono parecchie, tra le quali ho selezionato tre pellicole che certamente non vi suoneranno sconosciute. Il 9 luglio esce negli Stati Uniti American Pie con la regia di Paul Weitz. In Italia fu in programmazione dal 29 ottobre. Jim, Oz, Paul e Kevin sono quattro studenti di un liceo nel Michigan. Tutti abbastanza goffi e imbranati, frequentano molte feste studentesche senza mai riuscire ad ottenere quello che a loro interessa. Un giorno, allora, lanciano una scommessa: dovranno riuscire a fare l'amore per la prima volta prima della data di chiusura dell'anno scolastico che segnerà la loro entrata al college. Restano loro 3 settimane di tempo. Purtroppo l'impresa non è facile, le occasioni non mancano, ma al momento opportuno prevale l'impaccio. Così Jim prova a servirsi di internet, ma le nuove tecnologie non lo aiutano. Anche i comportamenti delle ragazze con cui si ritrova non sono chiari e gli equivoci si sprecano. Quando sembra che alcune coppie siano riuscite ad assestarsi, arriva la festa di fine anno e tutto viene rimesso in discussione. La scommessa non è vinta né persa. La mattina dopo i quattro amici si ritrovano per un brindisi al passato e al futuro. Una curiosità, i Blink 182, oltre ad aver inserito dei brani nella colonna sonora, recitano un piccolo cameo all'interno del film nella famosa scena della webcam. Se vi capita, provate ad andarla a cercare.
1: Oh, tesoro, sei un animale.
2: Oh, sì, sono una bestia, bambina.
3: Vieni qui e apriti tutta.
4: Jimmy, amore?
3: Sì.
4: Problemi di ricezione?
5: Sì, io stavo solo...
6: Stai guardando la partita?
5: Sì, papà, ora spengo.
4: No, cerca di infilarsi in un canale proibito.
6: No, tesoro, è questo canale, lo prende male.
1: Sei così grosso.
6: In che senso?
7: Voglio che sia al momento giusto, nel posto giusto.
8: Non è il lancio dello Space Shuttle, è sesso.
7: Domani sarò solo un'altra avventura da raccontare ai tuoi amici.
9: Ma non esiste!
5: Ehi, hai visto la sirenetta l'altra sera in televisione?
10: No.
5: A quella sirenetta una botta gliela darei.
6: Ecco, questo è l'organo femminile. Guarda l'espressione che ha. Sembra che li guardi dritto negli occhi dicendo... Ciao, bel maschione. Vuoi piantare il tuo semino?
11: C'è una ragazza dell'est bellissima, tutta nuda a casa tua e tu non ti inventi niente, sei matto.
5: E cosa dovrei fare? Mandarla su internet?
11: Sì.
12: Oh, incredibile. Per come sta adesso, quella si farebbe persino te.
13: Qualcuno sta entrando.
14: Quello è nel mio corso di
13: arte. Oh, no.
15: Di più bello, maialo.
13: Vai col pennello.
15: Assaggiami, Jim, vieni.
13: Oh, no.
5: Troppo presto.
16: Houston, abbiamo un problema. Gli amici mi chiamano Godzilla. Sai com'è? Le dimensioni contano.
17: Gliel'hai detto, eh?
13: Godzilla! Che scemo!
5: Tu gli dici qualcosa di carino, poi le lasci parlare per qualche ora e te la danno.
17: Non lo so, ma non potrebbero dartela prima?
18: American Pie!
11: Sono il compagno di tuo figlio.
7: Stai cercando di sedurmi?
11: Assolutamente sì. Mamma!
18: Vi ricordate la prima volta?
11: Che sensazione dà la cosa delle donne? Com'è?
5: È come una torta di mele calda.
18: In cui avete sognato, desiderato di capirne un po' di più sul sesso?
11: Oh.
18: American Pie, il primo assaggio non si scorda mai.
6: Beh, diremo a tua madre che l'abbiamo mangiata tutta.

0: Il 16 luglio 1999 viene proiettato Eyes Wide Shut con una premiere esclusiva tenutasi a Los Angeles il 13 luglio, ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, proiettato in Italia per la prima volta in occasione dell'apertura della 56esima mostra di Venezia avvenuta il 1 settembre 1999. L'ultimo audace film di Stanley Kubrick ha molte facce. È un viaggio psicosessuale, un'inquietante evasione onirica, una affascinante storia di suspense, una pietra miliare indiscussa nelle carriere di Tom Cruise e Nicole Kidman e l'ultimo degno capitolo della carriera di un grande regista. In questo film Tom Cruise interpreta il dottor William Herford che, in seguito alle confessioni dei desideri sessuali di sua moglie, interpretata da Nicole Kidman, si tuffa in un'avventura erotica minacciando il suo stesso matrimonio e rischiando di rimanere intrappolato in un sordido e misterioso assassinio. Mentre la storia passa da sentimenti di dubbio e paura alla scoperta di se stessi e alla riconciliazione, Kubrick combina il tutto con un tocco da maestro. La critica ha infatti evidenziato carrellate leggere, ritmo controllato, colori intensi, immagini sorprendenti, tocchi di virtuosismo che fanno di Kubrick uno dei registi del secolo e che contribuiscono a tenere gli occhi del pubblico ben aperti, come si legge sul sito della Warner Bros. Che produsse e distribuì la pellicola. Il 30 luglio arriva un film inquietante, The Blair Witch Project, che in italiano divenne Il mistero della strega di Blair, perdendo parte della suggestione del titolo inglese. Preceduto da una mirata campagna pubblicitaria che conquista il pubblico, esce nelle sale The Blair Witch Project, diretto da Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez, una pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. La visuale del pubblico coincide esattamente con quella dei tre protagonisti, tutti emergenti che interpretano se stessi, dotati ognuno di una telecamera. La storia inizia con il ritrovamento di alcuni nastri girati da tre ragazzi di cui si sono perse le tracce. Le immagini ricostruiscono la spedizione dei tre nel villaggio di Burkittsville, anticamente noto come Blair, dove secondo la tradizione si aggirerebbe una strega ritenuta colpevole di atti di violenza sui bambini e il cui spirito si sarebbe impossessato di un serial killer. Al successo del pubblico si accompagna anche quello della critica, che gli riconosce il premio Giovani per il miglior film straniero al Festival di Cannes 1999. Seguirà un secondo film con attori diversi, ma di scarso successo. Tutto questo è Timeline.
1: Stiamo girando un documentario.
2: Sì?
1: Sulla strega di Blair.
2: Oh!
1: Ha mai sentito parlare della strega di Blair?
2: Ah, sì, è una vecchia storia, molto molto vecchia.
3: Doveva essere l'autunno o l'inverno del 1940. Alcuni bambini cominciarono a sparire. Nessuno sapeva il perché. Il perché di quelle sparizioni.
1: Ma la cosa più è una specie di presagio o sbaglio?
4: La cosa che ho mai sentito racconta dei due uomini che erano a caccia, che si sono accampati vicino alla baracca che a quanto pare lei infestava.
5: No,
4: e poi sono scomparsi nel nulla.
5: No!
1: Veramente? Stai tranquilla, Ingrid, sto solo raccontando una brutta storia, ma non è vera.
6: No, non è vera.
3: Poi un giorno il vecchio signor Parr venne giù al mercato e disse: finalmente ho finito.
1: Cosa voleva dire con questo?
3: Bah, all'inizio nessuno lo capì, ma la polizia andò a perlustrare la montagna e nella sua casa trovarono i cadaveri di 7 bambini del posto.
7: Praticamente portava nello scantinato i bambini 2 a 2 e ne metteva uno faccia al muro in un angolo.
1: Sul serio?
7: E intanto uccideva quell'altro. Poi dopo prendeva quello nell'angolo e uccideva anche lui.
3: Erano i 7 bambini che sparirono. Li portarono fuori dal bosco uno per volta. Fu una cosa terribile, sconvolse l'intera comunità.
7: In tribunale disse che non sopportava lo sguardo dei bambini, se lo sentiva addosso, per questo li metteva faccia al muro.
4: Eh sì, io ci credo, e come, alle storie delle streghe, dei fantasmi, ci ho sempre creduto.
1: E credi che ce ne siano in questa zona?
4: Come no?
1: E a un certo punto della sua vita è successo qualcosa di molto interessante. Lei si è trovata faccia a faccia con la strega di Blair, non è così?
8: Sì, è andata così. È una storia piuttosto spaventosa. Io me ne stavo sdraiata sulle foglie e così in quella posizione guardavo in alto, verso il cielo.
1: Sì.
8: E tutto a un tratto ho sentito una presenza accanto a me.
1: Capisco.
8: Ho avuto una strana sensazione. Sì, sembrava proprio una donna.
9: Oddio mio!

Siamo nel mese di luglio 1999, un mese molto ricco di musica. Radio Anima, le località di vacanza, i tormentoni estivi raggiungono i loro apici. Il sito accadeoggi.it riporta la classifica del 24 luglio 1999, assai varia, con successi che senza dubbio ricorderete. Partiamo dalla sezione album, con i Red Hot Chili Peppers al primo posto con Californication, un loro classico. Rewind di Vasco Rossi occupa la seconda posizione. Lorenzo 1999, Capo Horn di Jovanotti al terzo posto, e Lid Fiba con Infinito alla quarta posizione. Segue Adriano Cilentano, Io non so parlar d'amore, mentre Mango si colloca al sesto posto con Visto così. Millennium dei Backstreet Boys si piazza alla settima posizione, mentre all'ottavo posto Ricky Martin con l'album omonimo Ricky Martin. Buena Vista Social Club al nono posto con i Buena Vista Social Club, mentre al decimo posto troviamo Renato Zero con il suo Amore dopo amore, Tour dopo tour. Se passiamo invece alla categoria dei singoli, troviamo Jovanotti, Ligabue, Piero Pelù con Il mio nome e mai più al primo posto, Mambo Number 5 con Lubega in seconda posizione, Beautiful Stranger di Madonna al terzo posto, Unforgivable Sinner di Lene Marlin al quarto posto, mentre Jennifer Lopez, If You Had My Love, si colloca al quinto posto, Wild Wild West con Will Smith al sesto posto, Alexia con Goodbye ci porta invece alla settima posizione, Jovanotti, Un raggio di sole all'ottavo posto, Ricky Martin con Il tormentone, Living la vida loca al nono posto, mentre If You Believe di Sasha, la ballad straordinaria, occupa la decima posizione. Tutto questo è Timeline.

0: Il luglio 1999, che stiamo esplorando, fu caratterizzato dal Festival Bar 1999, giunto alla 36esima edizione. La manifestazione si svolse durante l'estate in 10 puntate, registrate presso Prato della Valle a Padova, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, Piazza della Libertà ad Ostuni, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e poi la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona. Venne condotto da Fiorello ed Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Jovanotti con la canzone Un raggio di sole, mentre altri premi sono andati ad Alex Britti come rivelazione dell'anno, a Biagio Antonacci premio Tura, a Lou Bega come rivelazione straniera e a Zucchero, che si è visto consegnare 10 dischi di platino per la vendita dell'album Blue Sugar. Fu la prima edizione con la direzione di Andrea Salvetti dopo la scomparsa di suo padre Vittorio.
1: Tutti insieme non si erano mai visti. Le più grandi stelle della musica italiana e internazionale sul palco del Festival Bar per il gala d'apertura di uno straordinario viaggio in musica che toccherà le più belle piazze d'Italia. L'evento musicale dell'estate sta arrivando. Festival Bar 99 su Italia 1.
0: Non mancano poi naturalmente le compilation musicali tipiche della stagione estiva. Ve ne voglio ricordare un paio: la Hitmania Dance Champions, promozionata da Radio Italia Network, oppure Striscia, la compilation con Le Veline, Roberta Lanfranchi e Marina Graziani.
2: Striscia, la compilation, l'unica con il remix di Emilia e i successi più ballati del momento. Striscia, la compilation.
3: Ce la stiamo già ballando!
0: Il 4 luglio 1999 viene celebrato un matrimonio dai contorni gossip molto rilevanti, un matrimonio che coniuga sport e musica, quello tra David e Victoria Beckham. David Beckham, il famoso calciatore inglese, sposa Victoria Adams, successivamente nota soltanto più come Victoria Beckham, componente del gruppo pop delle Spice Girls. In una sontuosa cerimonia in Irlanda, il matrimonio tra due icone britanniche riesce a catturare l'attenzione mediatica internazionale, diventando un evento di rilevanza mondiale nel mondo dello spettacolo e dello sport. E tutto questo è Timeline.

0: Come sempre, un focus sulla programmazione pubblicitaria del luglio 1999, ottimo strumento di lettura di abitudini, consumi e modi di vita di un tempo ormai piuttosto lontano. La fine degli anni 90 vede la piena affermazione della telefonia cellulare con promozioni che cercano di strappare abbonati di altre compagnie telefoniche. Wind dichiara: non fidatevi delle apparenze, senza canone, scatto alla risposta e scatti aggiuntivi, la tariffa dell'estate con la base dei corner shop Brinfun of Asia.
1: There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes.
2: Non fidatevi delle apparenze, partite con Wind, senza canone, senza scatti alla risposta e senza costi aggiuntivi.
3: Estate Wind, l'unica, sole 5 lire al secondo, tutto il giorno, tutti i giorni, da tutti i telefonini Wind. Wind, la tariffa dell'estate.
0: Non da meno TIM, che con Abbronzatissimi propone un GSM ricaricabile da 260.000 lire con 50.000 lire di traffico incluso.
4: Abbronzatissimi con il mio cellulare, a due passi dal mare, a parlare.
5: GSM ricaricabili da 260.000 lire. Correte ai centri TIM e negozi il telefonino.
0: Omnitel propone con Megan Gale Italy Omnitel a 195 lire al minuto su telefoni fissi e cellulari Omnitel.
6: Oggi con Italy di Omnitel puoi chiamare in tutta Italia, tutto il giorno, tutti i giorni, a sole 195 lire al minuto. Italy.
0: Tra i telefonini cellulari, come si chiamavano allora, vi ricordo uno dei modelli più pubblicizzati, il Nokia 3210 Dual Band con cover intercambiabili e il consueto claim Connecting People.
7: Nuovo Nokia Dual Band. Fuori l'allegria, dentro la tecnologia. Nokia 3210 con cover intercambiabili su entrambi i lati. Nokia. Connecting People.
0: Ovviamente poi le auto, tante e di ogni brand. La Fiat promoziona la 600 Young, regina della città, e la Marea Weekend con motori JTD.
8: Scoprite le nuove conquiste del diesel. Fiat Marea Weekend JTD.
0: Molti modelli di casa Lancia, la Y Elefantino Blu ed Elefantino Rosso 16 valvole, auto dinamica, elegante, forte, o ancora la Y Anima Monella da 14.900.000 lire. Elegantissimo lo spot della Lancia Libra con Harrison Ford come testimonial. Tanti i modelli delle auto tedesche, dalla Volkswagen arrivano la Golf Variant, promozionata da uno spot molto curato, poi l'iconico New Beetle o ancora la Volkswagen Bora, la tecnologia al sorpasso del tempo.
9: Sai cosa dice oggi il giornale? Adesso la Golf c'è anche nella versione Variant.
10: C'è un nuovo desiderio di famiglia. Da quando c'è la nuova Golf Variant.
9: Lucrezia. No, anzi no. Samantha.
11: Ma scritto col TH.
0: Sempre dalla Germania sono molti i modelli di casa Opel. La Astra, nelle sue varie versioni, molto accattivante e potente, la Astra TD 16 valvole, il diesel si supera, l'auto che riflette il tuo mondo. La Opel Corsa, con climatizzatore da 16.400.000 lire, con più di 800 km con un pieno e meno di un secondo per amarla. La Opel Zafira, l'unica auto con dentro un monovolume, o ancora la Opel Vectra CD100, rinnova la tua energia, stile ed energia, o ancora la Opel Omega, scoprire l'inaspettato, spot che utilizza come base il successo di Evia con la travolgente traccia Buzzin' Drill.
12: Su strade inaccessibili e infuocate, ha superato tutti i test. L'avete mai provata sulle strade di tutti i giorni? Nuova Opel Omega. Scoprite l'inaspettato.
0: Le francesi sono assai rappresentate negli slot pubblicitari del luglio 1999. La Peugeot 206 Roland Garros, enfant terrible, promozionata da uno spot molto elegante con un canto lirico, o ancora i modelli Citroën, nello specifico la Citroën Saxo da 14.900.000 lire con un indimenticabile Marco Pantani come protagonista.
13: Questa è la nuova Citroën Saxo. Agile, scattante, confortevole e soprattutto molto, molto sicura.
14: Pirata!
13: Nuova Citroën Saxo da 14.900.000 lire. Scopritela sabato 16 e domenica 17 ottobre. I concessionari Citroën vi aspettano.
15: Timeline.

0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di luglio 1999. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo incontro.
1: Fammi morire.
2: Timeline. Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7:03.
2: Dance floor.
5: Welcome, welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Here we go. You know,
1: summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know,
3: summertime. Summer hits from back in the day.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno. Maggiori disagi a ridosso dei grandi centri urbani sulla 32 Torino-Bardonecchia, 2 km di coda in direzione della Francia tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code di 1 km a causa di un incidente tra Celle Ligure e la 6 Torino-Savona in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 4 Padova-Venezia, dove ci sono file tra la tangenziale di Mestre e l'area di servizio a Rino in direzione Padova. Ancora sulla 22 del Brennero, segnalati incolonnamenti tra Campo Galliano e la 1 in questa direzione di percorrenza. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Venezia-Udine la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Casarsa per il prolungarsi di lavori di manutenzione sulla linea. Grazie per l'attenzione, è tutto, a più tardi per altri aggiornamenti.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1994.

0: qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
1: Boh.

che si muovono. Ma cosa succederà? Ho visto un'ombra laggiù nell'angolo.

si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono. Mi prendono e mi tirano. Si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. Yeah. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, maggiori disagi a ridosso dei grandi centri urbani, code a tratti sulla 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Livio per la 8 Milano-Varese per traffico intenso in direzione Milano, code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e Livio per la tangenziale ovest e sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Livio per la tangenziale ovest. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Verona Sud e Soave verso Padova. Ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia, file di 1 km per un incidente precedente tra Celle Ligure e la 6 Torino-Savona in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Brescia, dove ci sono incolonnamenti di 2 km tra Pontevicoro Becco e Manerbio in direzione Brescia. Sulla 22 del Brennero si sta in coda tra Campo Galliano e l'Autosole, file anche sul ramo Casalecchio in corrispondenza della 14 verso Ancona. Ulteriori file sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro a tratti in direzione dell'Autosole. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci andando in questa direzione. Bene, questa era l'ultima informazione, a più tardi per altri aggiornamenti.
4: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
6: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. La hit di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Al secondo posto il nuovo libro di Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo delicato e struggente. Il sole nelle pozzanghere racconta il nostro bisogno di legami, il bisogno che ognuno di noi ha degli altri per restare vivo. Al primo posto invece c'è Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento. Ambientato tra Singapore e Torino, il nuovo romanzo di Gotto, il racconto potente sincero di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione e la sua preziosa e a volte dolorosa imprevedibilità, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. Quella sera mi aveva insegnato una cosa: a godere delle cose piacevoli senza pensare che finiranno, perché se la paura di soffrire dopo ti frena prima ancora di iniziare, allora la tua vita non può contemplare tramonti, viaggi, sogni, concerti, legami. Non può contemplare niente di ciò che finisce e dunque non può contemplare niente di ciò per cui ha senso vivere. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS, ne avevamo già parlato. Al terzo posto c'è Frida McFadden con L'inquilina, al secondo posto ritroviamo Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto c'è Angela Marson con Il tempo degli innocenti, un'indagine di Kim Stone. Due bambine rapite a 25 anni di distanza, un uomo che sembra tirare i fili come un crudele burattinaio, un atto finale tutto ancora da scrivere, un spietato gioco al gatto col topo aspetta la detective Kim Stone. E ora il consiglio della settimana: La donna gelata di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura nel 2022. Il libro esplora l'educazione sentimentale, il lento spegnersi dell'identità femminile di fronte alle aspettative sociali, passando dall'illusione della giovinezza alla gabbia del matrimonio borghese e dei ruoli di genere tradizionali. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it. Buona lettura.
2: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: to the 90s.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1999.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra Latisana e Cessalta in direzione Milano. In seguito a questo incidente è chiuso lo svincolo di Sastino di Livenza in entrata per Milano. Ancora in A4 per un altro incidente abbiamo 6 km di coda tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. 7 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente tra Viale Certosa e Lorenteggio in direzione della Milano-Bologna. Coda di 1 km sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Voghera e Casteggio per lavori verso Brescia. 4 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova per un incidente, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, sono i curiosi la causa delle code tra Ferrara Nord e Ferrara Sud. Auto in fila sul raccordo Bettolle-Perugia per un tamponamento avvenuto all'interno della galleria Madonna Alta in un'area di cantiere in prossimità dello svincolo di Perugia stazione San Faustino in direzione Bettolle. Nel Lazio 3 km di coda sulla 1 Roma-Napoli per un veicolo che ha preso fuoco tra Anagni e Ferrara verso Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
2: Turn on that radio on the station. The sound of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor.
5: 1998.

0: from back in the day.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Tra Lombardia e Veneto, 10 km di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. File poi per traffico tra Soave e Verona Sud, sempre in direzione di Brescia. Per un incidente precedente si registrano file a tratti ancora sulla 4 tra il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Desenzano in direzione Padova. Sulla 4 Venezia-Trieste, file per un incidente avvenuto in precedenza tra le uscite di Latisane e Sansino di Livenza andando in direzione Venezia. Sulla 26 dei Trafori, incolonamenti tra Ovada e Novi Liguri verso Voltri. Sulla 28 Porto Gruaro Pordenone code per un incidente alla barriera di Porto Gruaro verso Pordenone. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio dove ci sono code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Scendendo code di 5 km per un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. Incolonamenti anche sulla 22 del Brennero per un incidente tra San Michele e Trento Nord verso Modena e file tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Sulla 14 Adriatica si registrano delle code tra Castella San Pietro e Imola andando in direzione Ancona. In Campania, scendendo sulla Roma-Napoli, segnalato 1 chilometro di coda per animali sulla strada tra l'asse di supporto e l'asse mediano andando verso Napoli. E scendendo in Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, in

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Dance Floor. Let's go!
18: Daniel's Jack presents

0: something special for you. Retape.
1: Mixtape. Come back soon.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Dance floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
7: Il tuo radio di arrivo.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9: Il tuo radio di arrivo.
10: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i suonati di Enrico, SDE, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché solo dance emozionante. Ben ritrovate, ben ritrovati. La connessione planetaria di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Sabato 4 di luglio in diretta dal Javu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia. 4 luglio, beh, perché ascolta dagli Stati Uniti, auguri, perché lì c'è la festa dell'indipendenza. Il 4 luglio 1776. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Incominciamo benissimo, lo sapete, perché se si incomincia bene si è a metà dell'opera. 1996, Stefano Mazzavillani, Ciro Pagano, Danny Losito, i Datura arrivano con questo ulteriore successo. Partiamo così, c'è Voodoo Believe, Enjoy the Radio, la pulsazione novantica.

E anche in questo caso i ricordi non sono mancati. 1996, quel genio di Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, Danny Losito, era Voodoo Believe. Avete alzato il volume della radio? Se l'avete fatto, avete fatto veramente molto bene, soprattutto perché questa è la maniera migliore per afferrare l'energia della pulsazione novantica. Un po' di saluti alla maniera della radio antica. Grazie intanto per l'interazione, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto Carola Britti, che la scorsa settimana un po' di invidia, Carola. Temperature abbastanza alte, ma non mi lamento affatto, a differenza di altre zone in cui invece, insomma, il tormento di queste temperature veramente bollenti non dà assolutamente tregua. La scorsa settimana pomeriggio di relax, e a questo punto vorrei sapere quali siano gli appuntamenti, visto che ci sono tanti eventi estivi e siamo nella Valle di Susa. Un saluto anche ad Antonio Magic Caminito, grazie per la foto dolcissima con quel meraviglioso cagnolino con lo sguardo dolcissimo. Grazie Antonio, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Sarebbe bello conoscere il nome di questo meraviglioso amico a quattro zampe. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, grazie per la tua collaborazione. Dal 96 andiamo alla cifra tonda, andiamo al 2000. Se vi dico Rui, Jorge, Martins, Pacheco, De Silva, magari ci capiamo poco. Se vi dico Rui da Silva, invece ci capiamo benissimo. Arriva dal Portogallo, ci ha regalato grandi canzoni, in questo caso Touch Me, insieme a Cassandra Fox, la vocalist che arriva da Londra e che presta la sua voce a questo bel grande progetto, proprio come Cassandra. Grazie Vincenzo, condominio danzerino, mi raccomando, volume adeguatamente alto, l'energia di Radio Dance Floor.

Ringrazio Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Rui da Silva, era Touch Me, era il 2000. Vedete, mi piace molto questo back to back tra canzoni più recenti, canzoni meno recenti, soprattutto l'occasione per chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, e anche in questo caso per esprimere tutta la solidarietà agli amici del Venezuela. Ne approfitto per salutare Enrico Brunoni, che nella scorsa settimana poi ha inviato un messaggio estremamente dettagliato. Enrico, tutta la solidarietà, e mi auguro che ci sia tanto tanto aiuto a causa del sisma devastante che ha toccato un'ampia parte del territorio venezuelano, soprattutto un epicentro a soli 13 chilometri di profondità, quindi un sisma con una potenza distruttiva veramente veramente grande. Grazie per questo spaccato purtroppo di situazioni che creano non poca preoccupazione. Né io né la mia famiglia abbiamo subito danni, a parte la paura legata ad una piccola scossa di assestamento dopo i molteplici invece altri eventi sismici che sono stati estremamente estremamente più forti. Beh, Enrico, un abbraccio di solidarietà a te e a tutto il popolo venezuelano, l'energia della Novantazione che anche in questo caso dà la spinta giusta. Intanto un saluto a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, arriviamo nella zona del Salento, di nuovo 1996, in questo caso con Amadeus, il featuring di Shakira. No, non dovete pensare né a quella Amadeus né a quella Shakira, è un progetto che arriva dalla Spagna, sto parlando di Francisco Arcos Munoz, a Love Song. Grazie Salvo, come sempre la pulsazione novantica, regalatevi l'energia della Novantazione qui on Radio Dance Floor.

certamente altissime. Saluto Diego Foglino, con il quale ritorniamo nella Val di Susa, ma in questo caso la bassa Valle di Susa. Sabato scorso Diego era ad una visita medica.

Paolo Pirelli, la canzone Without You. Grazie Salvo, come sempre grazie per la tua collaborazione così attiva e grazie per questo pazientissimo lavoro di ricerca che poi gustiamo nei nostri appuntamenti qui nei Suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni.

grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, immagino clima da vacanza e immagino anche temperature piuttosto elevate, quindi mi fa davvero molto piacere poter arrivare con l'energia della Novantazione. Saluto poi Marco Simoncello. Marco, mi piacerebbe molto sapere anche quali siano i progetti per questo fine settimana, e Luigi Mosca, che la scorsa settimana era a Cirella, frazione di Diamante in provincia di Cosenza, per una gara di nuoto master. Un abbraccio anche a te Luigi, naturalmente grazie per le splendide fotografie con le quali ci porti in quella zona di mare che è davvero meravigliosa. Mi piacerebbe molto sapere quali siano i progetti per questo fine settimana. Un saluto agli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Silvia Stanchi, a Marco Spiga, grazie naturalmente per essere sull'energia della Novantazione e grazie soprattutto per regalarci quelle che sono poi le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Un saluto intanto a Thomas con la prima delle due segnalazioni. Di nuovo torniamo al 2000, vedete questo back to back con Cassandra, un progetto tutto spagnolo, la produzione di Francisco Galera e Ruben Herrera, arrivano da Barcellona. Rien ne va plus, grazie Thomas, ovviamente mi auguro che sia una giornata di totale relax, viste anche le temperature che immagino anche piuttosto elevate dalle tue parti. Alzate il volume della radio, soprattutto come al solito ditemi quello che state facendo, sapete, l'energia della Novantazione, la pulsazione novantica.

Grazie Thomas. La prima delle due indicazioni, cifra tonda 2000, Cassandra, rien ne va plus. Grazie Thomas, ottimo weekend e soprattutto mi auguro tante belle cose da organizzare, da vivere e soprattutto l'opportunità di vivere questo momento così così affascinante. Un saluto a chi sta lavorando invece, al nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che è il Biagio, il Biaios, che mi fa molto piacere poter trovare a bordo del trattore aria condizionata, e questo è un dato di fatto garantito considerate appunto le temperature. Grazie Biaios, ovviamente un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche a Christian, che raggiungo in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie per supportarti con l'energia della novantazione. Un saluto a Manuel Ciotoli, un saluto ad Alessandro Manetti. Grazie ragazzi, mi piacerebbe molto sapere che cosa state facendo lì proprio dalle vostre parti. Intanto Thomas ci garantisce che in questo momento con Lady Violet ci porta nel 2002, altro progetto di quelli veramente intriganti, il debutto lo ricorderete con Inside to Outside. Bene, nel 2002 Francesca Messina arriva con questa In Your Mind, una produzione italiana di grande rilievo, Graziano Fanelli e Max Castrezzati. Se andate a cercare sulla pagina Wikipedia legata a Lady Violet vi rendete conto di quante cose abbia fatto e quante produzioni e a quanti progetti continui a prestare la sua straordinaria voce. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, come sempre il volume deve essere adeguatamente alto. I suonati di Enrico.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione. Lady Violet era In Your Mind ed era il 2002. Ogni tanto ci piace mettere il piedino un po' oltre la cifra tonda, oltre l'anno zero, anche perché le emozioni degli anni 90 continuano, e come se continuano anche nella prima parte del nuovo millennio. Grazie Thomas, il benvenuto intanto al DJ Gemini, il momento del personal mix qui on Radio Dance Floor.

grazie al DJ Gemini. Come sempre, le tracklist che caratterizzano i vostri personal mix sono tracklist magiche: Mirage, La Luna, Pups and Scar in partenza, e poi Ping Pong era la Belle, il DJ Dado, capolavoro con Revenge, Gigi and Molly era Soleado, per arrivare in conclusione riconosciuta CRWV era After the Rain. Grazie al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento. Enjoy the mix.

Allora, la musica c'è, il personal mix con il DJ Gemini ce lo siamo gustato, le vostre indicazioni arrivano e di questo vi ringrazio, e questa canzone l'avete certamente riconosciuta. 2002 con I Begin to Wonder, progetto meraviglioso di JCA, Jean-Claude Hades, produttore franco-tedesco resident ormai da tanti anni a Ibiza, la vocalist è DLB che è Daja Bridge. Canzone meravigliosa questa, con un groove di quelli che resero questo uno dei successi straordinari della prima parte del nuovo millennio. Vi è fatto piacere, vero, ritrovarla? Soprattutto perché è un motivo in più per alzare un po' il volume della radio. Molto bene. Un saluto a Marco Montagna che si trova a Bevilacqua, a Maurizio Giannoncelli. Un saluto a mia Pretnar, a Bistrica, a Prizricu, mentre a Racconigi c'è Luigi Porello. Grazie Luigi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto ad Antonietta Nina Lovisi, con la quale arriviamo nel sud dell'Astigiano, le meravigliose colline che sono anche patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, molto intrigante il modo con cui Nina ha selezionato la sua canzone, perché Nina ha mandato a Enrico at RadioDanceFloor.it la fotografia della Gum Gum Compilation, esce nel 1994, e Nina dice: una delle canzoni di questa compilation ed è la fotografia della audiocassetta, per cui Nina, qui siamo veramente nel cuore degli anni 90. E allora, perché no? Marvelous Melodicos può andare bene, una delle canzoni contenute in questa raccolta single con Alberto Lapris, Giordano Trivellato, con Giuliano Sacchetto e Mario Ribol, ancora Giacomo Maiolini, e poi un sample, pensate, da Sergio Mendes addirittura. Grazie Nina, perché queste sono emozioni autentiche. E allora l'unico consiglio: un po' di volume, via dai, è la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione.

Grazie Nina, grazie per questa opportunità di andare ad esplorare la tracklist della Gum Gum Compilation. La quinta traccia di quella compilation era proprio questa, Marvelous Melodicos con Singo, e un saluto agli amici che si trovano in questo momento sulle splendide colline dell'Astigiano, che come vi ricordo sempre sono, non a caso, è tale la bellezza, patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un po' di saluti, allora, ad Enrico Becchetti, da Umbertide, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia, ce ne andiamo a Palermo, un saluto agli amici dell'antica, splendida e immagino caldissima Sicilia, grazie ragazzi per essere qui sulla pulsazione novantica, e un saluto a questo punto ad Andrea Riva, con il quale arriviamo a Roma, una città estremamente bollente, scriveva Andrea la scorsa settimana, mi auguro che la situazione sia un pochino più normale, direi. Ah, tra poco ricordatevi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade con la possibilità di interagire sul podio, anche perché le prime tre posizioni, beh, le potete modificare attraverso i contatti social della radio. Dal 94 di Marvelous Melodicos al 93 di Magic Affair, parliamo di Omen Free, il progetto, la produzione di Mike Stubb, il rapper di AK Swift, che era Burnell K. Turing Jr. da Chicago, la vocalist, e qui c'è un pezzo d'Italia, è Franca Morgano. Grazie Andrea, grazie naturalmente per questo capolavoro, lo riassaporiamo qui perché questa è la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni.

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie naturalmente per questa partecipazione così attiva e così importante, peraltro con canzoni che altrimenti, come dico io, cadrebbero nel dimenticatoio. Magic Affair, Omen Free, era il 1993. Buon weekend, che mi auguro sia ricchissimo di eventi, di appuntamenti, a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Marco Rodolfi che si trova invece a Calcio. Buon weekend ragazzi, qualunque cosa abbiate organizzato, che sia qualche cosa di totalmente meraviglioso. E un saluto a questo punto a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza. Un saluto a Mario Pascarelli, come al solito, con delle fotografie che fanno respirare il clima della partenopeità, mare, cielo azzurrissimi, l'imponenza del Vesuvio sullo sfondo. E grazie naturalmente a Bruno per la sua segnalazione. Intanto una label importantissima come l'Italian Style, sto parlando del classico del 1992 degli Usura, di Open Your Mind, con Claudio Varola, Michele Comis, Elisa Spreafichi, Walter Cremonini e Alex Gilardi. E poi un sample importante che è quello dei Simple Minds, New Gold Dream 81, 82, 83, 84, e poi un piccolo cameo, pensate, che quel low che sentite proprio ogni tanto, proprio soltanto questo vocalizzo, arriva da una canzone straordinaria come Solid di Ashford & Simpson. Insomma, una vera e propria collection di sample importanti. Grazie Bruno, capolavoro assoluto, lo so che ascolterete con un volume adeguatamente alto, lo so che gusterete anche la friggitura del vinile. 1992, erano gli Usura ed è Open Your Mind. Open Your Mind.

0: Grazie Bruno, non si sarebbe potuto concludere meglio se non con un capolavoro di questo genere, gli Usura, proprio quelli di Open Your Mind, inizio degli anni 90, 1992. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi lascio con Flavio, sarà Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate l'interazione per quello che riguarda le prime tre posizioni. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, nuovo appuntamento con i suonati di Enrico e come sempre qui sulla sintonia delle emozioni con la radio antica, le dediche, le controdediche, al solito voi come protagonisti. Un saluto grande, enjoy the 90s. Open your
1: mind. I suonati di Enrico. Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 e un minuto.
1: Dance floor.
4: Welcome, welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.
7: Space Melody.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso il tratto tra il bivio per la A8 Milano Varese Besnate in direzione della A26 dei Trafori per un albero che ostruisce la carreggiata. Ci spostiamo sulla A4 Milano Venezia, dove per un

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla A4 Milano-Venezia code a tratti per traffico intenso tra Desenzano e Soave verso Venezia. Intenso il traffico anche sulla A10 dei Fiori, con code tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova. Trafficata la A13 Bologna-Padova, con code tra Bologna Interporto e l'uscita per la A14 Adriatica. Code anche sulla A14 tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la Bologna-Padova in direzione Ancona. In Campania code per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sul nodo autostradale di Salerno code sulla A2 del Mediterraneo tra Fratte e l'uscita per la Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Code anche sulla A3 tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.

lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Dance Floor.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: non sento, non esco, non è, adesso esco.
1: Cecco Corbace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica. Intriso.
0: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
3: Abbiate pazienza, perché di solito ne sparo qualcuna, ma il regime di dieta mi potrebbe aiutare a spararne molte di più. Benvenuti, questo è Master Check 90, sono Cecco Corvace. Dall'altra parte c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, anche perché non riuscirebbe a farsene una, che infatti risponde al nome
2: Daniels Jack.
3: Ai led bruciati, ormai è senza led, cioè ai led spenti. Sei il primo uomo con i led spenti. Se fulminato un led, l'altro mi potrebbe partire tra un momento e l'altro, perché quando siamo andati a fare l'ultimo live, sappiatelo cari Master Cecchiani, ce n'era uno che faceva tipo vetrine degli anni 70, che fanno un po' sì, un po' no, che si accendono e si spengono. Vabbè, cominciamo subito con il nostro Mastercheck. Arriva Da Fog, la nebbia, quella che c'ho nel cervello, che c'ho tutta nebbiata. Ma non mi sogno la pasta, mi sogno la besciamella. La besciamella, senti come grasso già anche il suono. Besciamella, la panna di soia, è secco anche il suono. Soia, soia.

praticamente una mazza della vita, l'ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee, e poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua, Dennis Jack, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti. Uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Ned Crawley's. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale, citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della fruscia, con noi in questo Masterchef 90, People Get Up dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

0: Batgull.
1: Che c'è, algerino.
0: Da capo. Everything but the girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95. Daniels, Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Idol? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef. Però mi ricordo di sti 3-4 forse. Un po' panza, un po' muscolo che la cantavano. In No Mercy. Te la ricordi?

fatto con noi questa cosa, rimembrato con noi. Vedi la panna di soia che effetto mi fa. Andiamo avanti senza mai fermarci, anzi no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni che una volta invece è stato un grandissimo cantante internazionale che poi a un certo punto ha detto pronte, sono finito la soia.

Tony di Bart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto al nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony di Bart, Antonio Carmine de Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco.

0: e Tony Di Bart.
1: In ogni caso, Tony Di Bart è di Sluth
0: in Inghilterra, e poi è per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio

0: Fare due cazzate su YouTube. Fare figo lo so, figo tra trappe, minchia stufa. E magari in radio non li passiamo nemmeno, per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso grande successo nel mondo techno tech house come Kashmir. Poi, oltre a Green Velvet, ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Current Stone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori!
1: Bene, sembra un partecipante di Ok Kids, giusto, ragazzi.
0: E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
2: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
2: Mettiamo un pezzo recente ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con il riproporre canzoni molto famose nel passato. A volte ci sono riusciti molto bene, a volte hanno fatto delle schifezze che la metà basta. In questo caso, per esempio, è decisamente molto molto bella la versione del 2016 di The Rhythm of the Night del nostro Fred Legrand.
3: Masterchef 90
4: present

0: faccia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale.
1: Con la voce originale, quindi non è la cover.
0: Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona ma di Jenny B, e quindi vabbè.
1: Remix Today, mi piace. Io sul Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa, okay. E torniamo fra non molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, a fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. Come back soon.
3: Ciao a tutti, sono Ciro di Natura.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Radio Terzo, Datura te salutant.
4: Arrivederci.
2: Datura te salutant.
5: Have you ever been on the other side of the shore? D minor. Let's flip the vinyl on the B-side. Remixes. B-side. Dead side. Credit side. Everything that is on the other side of the vinyl. Everything that is on the other side of the shore.

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Masterchef 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.

0: rifatta lei, sì, anche da artisti importanti la traccia, tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Shelby.
1: Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. Perché mi sentite? Vado via. No, no, no. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Andiamo. Eric, è andato anche.
2: Sto morendo di scialpite.
1: Andiamo con Ace of Base, All That She Wants, dal 92.

0: valenze.
1: Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più assoluto? La salsa, la baciata e il...

0: Freddie Mercury, Living on My Own dal 92, adesso arrivano. Adesso da Freddie Mercury passiamo ai Bliss Team.
1: A voce uguale.
0: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA. No, DWA non c'entra un cazzo perché Bliss Corporation.
1: Hai ragione. Ma poi se vai a caso, una fila alla fila.
0: Va bene.
2: Da capo.
0: Dopo Freddie Mercury è il momento della famosa Bliss Corporation. L'ho detta al volo, ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino, fra Torino e Mantova, quelli della Bliss, dove c'era il ancora Nignolo, piccolo. Com'è che si chiama il faccio dei cazzo?
1: Sul faccio dei cazzo magari bippa.
0: Ok! Bliss Team, People Have the dal 90 Master Check 90.

0: tupatu.
1: Il tupatu.
0: I Two Brothers. Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone. Fourth Floor, la forfora, quella che ti manca, Dennis Jack, perché se togli la maschera e il cappello e non c'è più, c'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi, super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6, perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene, ma in questo caso ne ascolteremo 5, una dopo l'altra, una dentro l'altra, un'orgia di dance 90, così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce. E quindi ascoltiamo mashup di Dennis Jack e MasterCheck 90.
2: MasterCheck 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: good afternoon. Tune Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Has Inside e Prezioso con Get On Up. E il mashup di questo giro, di questa volta, con Dennis Jack. Va bene, sta puntata finisce qua. Vi ricordo che per tutte le info booking potete scriverci a cecocorvascia77@gmail.com o semplicemente visitare la nostra page, fanpage Mastercheck 90, così come l'ho detto, col 90 numero. Grazie a Dennis Jack, grazie anche ovviamente alla mia splendida ugola. L'appuntamento, ho esagerato? Pecore, pecore. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
1: Mastercheck 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e un minuto.
2: Dance floor.

0: Ciclone.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
3: Schumacher.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we say, let's party.

Global Evolution, le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Welcome to the dance floor.

il number, people

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel Jack.
2: Y'all ready for this?

0: back soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione.
4: Dati.
5: Inserire dati.
4: Dance Floor.
5: Dati.
4: Dati.
1: I suonati di Enrico.
6: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: I suonati di Enrico.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con i suonati di Enrico, SDE, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché solo dance emozionante. Ben ritrovate, ben ritrovati. La connessione planetaria di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Sabato 4 di luglio, in diretta dal Javu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia. 4 luglio, beh, perché ascolta dagli Stati Uniti, auguri, perché lì c'è la festa dell'indipendenza. Il 4 luglio 1776. info@radiodanceflor.it, enrico@radiodanceflor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Incominciamo benissimo, lo sapete, perché se si incomincia bene si è a metà dell'opera. 1996, Stefano Mazzavillani, Ciro Pagano, Danny Losito, i Datura arrivano con questo ulteriore successo. Partiamo così, c'è Voodoo Believe, Enjoy the Radio, la pulsazione novantica.
8: Yeah.

E anche in questo caso i ricordi non sono mancati. 1996, quel genio di Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, Danny Losito, era Voodoo Believe. Avete alzato il volume della radio? Se l'avete fatto, avete fatto veramente molto bene, soprattutto perché questa è la maniera migliore per afferrare l'energia della pulsazione novantica. Un po' di saluti alla maniera della radio antica. Grazie intanto per l'interazione, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto Carola Britti, che la scorsa settimana un po' di invidia, Carola. Temperature abbastanza alte, ma non mi lamento affatto, a differenza di altre zone in cui invece, insomma, il tormento di queste temperature veramente bollenti non dà assolutamente tregua. La scorsa settimana pomeriggio di relax, e a questo punto vorrei sapere quali siano gli appuntamenti, visto che ci sono tanti eventi estivi e siamo nella Valle di Susa. Un saluto anche ad Antonio Magic Caminito, grazie per la foto dolcissima con quel meraviglioso cagnolino con lo sguardo dolcissimo. Grazie Antonio, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Sarebbe bello conoscere il nome di questo meraviglioso amico a quattro zampe. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, grazie per la tua collaborazione. Dal 96 andiamo alla cifra tonda, andiamo al 2000. Se vi dico Rui, Jorge, Martins, Pacheco, De Silva, magari ci capiamo poco. Se vi dico Rui da Silva, invece ci capiamo benissimo. Arriva dal Portogallo, ci ha regalato grandi canzoni, in questo caso Touch Me, insieme a Cassandra Fox, la vocalist che arriva da Londra e che presta la sua voce a questo bel grande progetto, proprio come Cassandra. Grazie Vincenzo, condominio danzerino, mi raccomando, volume adeguatamente alto, l'energia di Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Rui da Silva, era Touch Me, era il 2000. Vedete, mi piace molto questo back to back tra canzoni più recenti, canzoni meno recenti, soprattutto l'occasione per chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, e anche in questo caso per esprimere tutta la solidarietà agli amici del Venezuela. Ne approfitto per salutare Enrico Brunoni, che nella scorsa settimana poi ha inviato un messaggio estremamente dettagliato. Enrico, tutta la solidarietà, e mi auguro che ci sia tanto aiuto a causa del sisma devastante che ha toccato un'ampia parte del territorio venezuelano, soprattutto un epicentro a soli 13 km di profondità, quindi un sisma con una potenza distruttiva veramente grande. Grazie per questo spaccato purtroppo di situazioni che creano non poca preoccupazione. Né io né la mia famiglia abbiamo subito danni, a parte la paura legata ad una piccola scossa di assestamento dopo i molteplici invece altri eventi sismici che sono stati estremamente più forti. Beh, Enrico, un abbraccio di solidarietà a te e a tutto il popolo venezuelano, l'energia della Novantazione che anche in questo caso dà la spinta giusta. Intanto un saluto a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, arriviamo nella zona del Salento, di nuovo 1996, in questo caso con Amadeus, il featuring di Shakira. No, non dovete pensare né a quella Amadeus né a quella Shakira, è un progetto che arriva dalla Spagna, sto parlando di Francisco Arcoz Muñoz, a Love Song. Grazie Salvo, come sempre la pulsazione novantica, regalatevi l'energia della Novantazione qui on Radio Dance Floor.

certamente altissime. Saluto Diego Foglino, con il quale ritorniamo nella Val di Susa, ma in questo caso la bassa Valle di Susa. Sabato scorso Diego era ad una visita medica, nulla di grave, risolto un problema che durava da anni, grazie della compagnia dalla bollente Valle di Susa, dove mi auguro che le situazioni stiano un po' migliorando, perché se migliorano lì vuol dire che migliorano un po' dappertutto. Grazie Diego, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. E un saluto ancora a Salvo D'Elia con la seconda delle due segnalazioni. Ancora 1996, non ci stiamo muovendo troppo, anzi un range cronologico abbastanza limitato. Produzione italiana di Anat, lei si chiama Anat Seagal, la produzione è, come vi dicevo, tutta italiana: Ricchi, Mazzamauro, Robby, Colella, Paolo Pirelli, la canzone Without You. Grazie Salvo, come sempre grazie per la tua collaborazione così attiva, e grazie per questo pazientissimo lavoro di ricerca che poi gustiamo nei nostri appuntamenti qui nei Suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni. Sì.

Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, immagino clima da vacanza, immagino anche temperature piuttosto elevate, quindi mi fa davvero molto piacere poter arrivare con l'energia della Novantazione. Saluto poi Marco Simoncello. Marco, mi piacerebbe molto sapere anche quali siano i progetti per questo fine settimana, e Luigi Mosca, che la scorsa settimana era a Cirella, frazione di Diamante, in provincia di Cosenza, per una gara di nuoto master. Un abbraccio anche a te Luigi, naturalmente grazie per le splendide fotografie con le quali ci porti in quella zona di mare che è davvero meravigliosa. Mi piacerebbe molto sapere quali siano i progetti per questo fine settimana. Un saluto agli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Silvia Stanchi, a Marco Spiga, grazie naturalmente per essere sull'energia della Novantazione e grazie soprattutto per regalarci quelle che sono poi le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Un saluto intanto a Thomas con la prima delle due segnalazioni. Di nuovo torniamo al 2000, vedete questo back to back con Cassandra, un progetto tutto spagnolo, la produzione di Francisco Galera e Ruben Herrera, arrivano da Barcellona, Rien ne va plus. Grazie Thomas, ovviamente mi auguro che sia una giornata di totale relax, viste anche le temperature che immagino anche piuttosto elevate dalle tue parti. Alzate il volume della radio, soprattutto come al solito ditemi quello che state facendo, sapete, l'energia della Novantazione, la pulsazione novantica.

Piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche a Christian, che raggiungo in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie per supportarti con l'energia della novantazione. Un saluto a Manuel Ciotoli, un saluto ad Alessandro Manetti. Grazie ragazzi, mi piacerebbe molto sapere che cosa stiate facendo lì proprio dalle vostre parti. Intanto Thomas ci garantisce che in questo momento con Lady Violet ci porta nel 2002, altro progetto di quelli veramente intriganti, il debutto lo ricorderete con Inside to Outside. Bene, nel 2002 Francesca Messina arriva con questa In Your Mind, una produzione italiana di grande rilievo, Graziano Fanelli e Max Castrezzati. Se andate a cercare sulla pagina Wikipedia legata a Lady Violet vi rendete conto di quante cose abbia fatto e quante produzioni e a quanti progetti continui a prestare la sua straordinaria voce. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, come sempre il volume deve essere adeguatamente alto. I suonati di Enrico.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione. Lady Violet era In Your Mind ed era il 2002. Ogni tanto ci piace mettere il piedino un po' oltre la cifra tonda, oltre l'anno zero, anche perché le emozioni degli anni 90 continuano, e come se continuano anche nella prima parte del nuovo millennio. Grazie Thomas, il benvenuto intanto al DJ Gemini, il momento del personal mix qui on Radio Dance Floor.

grazie al DJ Gemini. Come sempre, le tracklist che caratterizzano i vostri personal mix sono tracklist magiche: Mirage, La Luna, Pups and Scar in partenza, e poi Ping Pong, Era la Belle, il DJ Dado, capolavoro con Revenge, Gigi and Molly, Era Soleado, per arrivare in conclusione riconosciuta CRWV, era After the Rain. Grazie al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento. Enjoy the mix.

Allora, la musica c'è, il personal mix con il DJ Gemini ce lo siamo gustato, le vostre indicazioni arrivano e di questo vi ringrazio, e questa canzone l'avete certamente riconosciuta. 2002 con I Begin to Wonder, progetto meraviglioso di JCA, Jean-Claude Hades, produttore franco-tedesco resident ormai da tanti anni a Ibiza, la vocalist è DLB che è Daja Bridge, canzone meravigliosa questa, con un groove di quelli che resero questo uno dei successi straordinari della prima parte del nuovo millennio. Vi è fatto piacere, vero, ritrovarla? Soprattutto perché è un motivo in più per alzare un po' il volume della radio. Molto bene. Un saluto a Marco Montagna che si trova a Bevilacqua, a Maurizio Giannoncelli. Un saluto a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizricu, mentre a Racconigi c'è Luigi Porello. Grazie Luigi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto a questo punto ad Antonietta Nina Lovisi, con la quale arriviamo nel sud dell'Astigiano, le meravigliose colline che sono anche patrimonio UNESCO dell'umanità. Grazie Nina, molto intrigante il modo con cui Nina ha selezionato la sua canzone, perché Nina ha mandato a Enrico at RadioDanceFloor.it la fotografia della Gum Gum Compilation, esce nel 1994, e Nina dice: una delle canzoni di questa compilation ed è la fotografia della audiocassetta, per cui Nina, qui siamo veramente nel cuore degli anni 90. E allora, perché no? Marvelous Melodicos può andare bene, una delle canzoni contenute in questa raccolta single con Alberto Lapris, Giordano Trivellato, con Giuliano Sacchetto e Mario Ribol, ancora Giacomo Maiolini, e poi un sample, pensate, da Sergio Mendes addirittura. Grazie Nina, perché queste sono emozioni autentiche. E allora l'unico consiglio: un po' di volume, via dai, è la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione.

Grazie Nina, grazie per questa opportunità di andare ad esplorare la tracklist della Gum Gum Compilation. La quinta traccia di quella compilation era proprio questa, Marvelous Melodicos con Singo. E un saluto agli amici che si trovano in questo momento sulle splendide colline dell'Astigiano, che come vi ricordo sempre sono non a caso, è tale la bellezza, patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un po' di saluti? Allora, ad Enrico Becchetti, da Umbertide, un saluto a Daniele Pellati, a Massimo Ingrassia, ce ne andiamo a Palermo, un saluto agli amici dell'antica, splendida e immagino caldissima Sicilia, grazie ragazzi per essere qui sulla pulsazione novantica, e un saluto a questo punto ad Andrea Riva, con il quale arriviamo a Roma, una città estremamente bollente, scriveva Andrea la scorsa settimana, mi auguro che la situazione sia un pochino più normale, direi. Ah, tra poco ricordatevi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade con la possibilità di interagire sul podio, anche perché le prime tre posizioni, beh, le potete modificare attraverso i contatti social della radio. Dal 94 di Marvelous Melodicos al 93 di Magic Affair, parliamo di Omen Free, il progetto, la produzione di Mike Stubb, il rapper di AK Swift, che era Burnell K. Turing Jr. da Chicago, la vocalist, e qui c'è un pezzo d'Italia, è Franca Morgano. Grazie Andrea, grazie naturalmente per questo capolavoro, lo riassaporiamo qui perché questa è la sintonia delle emozioni, perché siamo dannatamente eterni.

Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie naturalmente per questa partecipazione così attiva e così importante, peraltro con canzoni che altrimenti, come dico io, cadrebbero nel dimenticatoio. Magic Affair, Omen Free, era il 1993. Buon weekend, che mi auguro sia ricchissimo di eventi, di appuntamenti, a Stefano Bossi che si trova a Samarate, a Marco Carella, a Marco Rodolfi che si trova invece a Calcio. Buon weekend ragazzi, qualunque cosa abbiate organizzato, che sia qualche cosa di totalmente meraviglioso. E un saluto a questo punto a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza. Un saluto a Mario Pascarelli, come al solito, con delle fotografie che fanno respirare il clima della partenopeità, mare, cielo azzurrissimi, l'imponenza del Vesuvio sullo sfondo. E grazie naturalmente a Bruno per la sua segnalazione. Intanto una label importantissima come l'Italian Style, sto parlando del classico del 1992 degli Usura, di Open Your Mind, con Claudio Varola, Michele Comis, Elisa Spreafichi, Walter Cremonini e Alex Gilardi. E poi un sample importante che è quello dei Simple Minds, New Gold Dream 81, 82, 83, 84. E poi un piccolo cameo, pensate, che quel low che sentite proprio ogni tanto, proprio soltanto questo vocalizzo, arriva da una canzone straordinaria come Solid di Ashford & Simpson. Insomma, una vera e propria collection di sample importanti. Grazie Bruno, capolavoro assoluto. Lo so che ascolterete con un volume adeguatamente alto, lo so che gusterete anche la friggitura del vinile. 1992, erano gli Usura ed è Open Your Mind. Open Your Mind.

0: Grazie Bruno, non si sarebbe potuto concludere meglio se non con un capolavoro di questo genere, gli Usura, proprio quelli di Open Your Mind, inizio degli anni 90, 1992. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi lascio con Flavio, sarà Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate l'interazione per quello che riguarda le prime tre posizioni. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, nuovo appuntamento con i suonati di Enrico e come sempre qui sulla sintonia delle emozioni con la radio antica, le dediche, le controdediche, al solito voi come protagonisti. Un saluto grande, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Don't you...